0: prendelo, vamo. Dai, pullate, dai, che stiamo, tengo hambre, dai, vamo, andiamo, vamo, vamo. Ciao, proprio, ciao, proprio, ciao.
1: Ma Daniele, io tu paga che termini, tu non mi chiedo io.